0: di na le semoya ka gare e ke go shatse dingwe o ka di tshetsa ga botse di go kuka ka tsela yengwe di go bole di sheka tsela yengwe di go bea lefelong le leng ka tsela ya yengwe
1: Re ba maemo a pele ditabeng tsa tshedimoso le boithabiso ga re maswana eupša re bo raba di ya ditabeng tsa gašwa lenyaga re keteka mengwaga e masometshelatshela hashtag tobelfm 66
0: Kiona 086-000 I can't stop loving you Baton Steche se gore se fihle mo etse ntle le wena sibe se ka fihle ntle le wena 66 ka ba yona e ka seke Cam re ya megaleng

0: Shapela Leona ya le tsatsi la le khono Shandese Shapabele aina ona le King Manga King Wave moko
1: she ona le na le boy le King Wave le na wa bona gara ka mo
0: ra ke le go rofile yona re tshepa gore e go dietse letsatsi tintile tsela ba di bitsang gore ke di Blue Monday ya ke tse bo re keng e upia ba di ba re o kwa utonyanyana o dieng ka se popolsa na se ntse re go chikinya re dira gore o tsebe gore beke ke ya gago beke se pa re tsho go iriela ya bo shupa sembiso maibela ka dintlhagolo tsa ditamo shate.

0: Lethabo mo go ibaleng nna.
1: Hashtag mmino ke lethabo.
2: Hashtag mmino ke lethabo.
3: Hashtag mmino ke lethabo.
0: Mankuku baby, mo shupologo go fitlha labotlhano.

0: dumelang kanagalo ya rena le khono e bitswa toro ya morena lobo go miona engotse ke melo dingomane a re ipsineng ka yona tle ho ngwe kwa province ya Mpumalanga go be go na le lesoka la go tloelega mme morena Jack o be a kgoboketsa ditlhopha tse disa tsa go tloša bodutu e le ga a thabiša baeng le batho ba gausi mo nageng ga tee ka ngwaga Jack o tla dira ditlhokolo e le ga a kgetha dibini diopedi le borametlae ke ge diphoofolo di nyaka go kgetho le ankona ke re di ipheleleditše ge di dira ditiragatso mesong ka letšatši la ditlhokolo diphoofolo ka moka di tsorile ka masa e le ge di itukiša gona fao nonyana e be e fofa-fofa e opela e re e ruthetša le ntšu diphiri di be di opela ga botse-botse ebile direto ditonkana tsona he se be di bontšha bokgoni bja tsona bja go bina ke re phoofolo ye nngwe le ye nngwe e be e na le tshepo ya gore e tlo kgethwa ya ba setlhopha se seswa
1: morena lo kgane wena go dirang ka wena
0: mmutla o ile wa botsiša
1: o tlo ne o fetola mebala fela ga gona se se kgetha o ka seo

0: Oye, me tsoa ke masupere senyane go tswa o iri ya bone go sha kya o me ana le Felix Jayan bare cheerleader.
1: I found myself a cheerleader.
0: Kamo ka di cheerleader cha tobele FM le lengwa na emisha mo tsogore le bone. Yeah. Re libile go dintla go le tsa ditaba ka mara go fa re tla bere ka rena ka ba tsa papa di journalist di ba jwang. Koni o re sa tsa papa di mola mashilo mo luli. Are swareji din tlhagolo jali jali taba o ke lo romantlo fele di tse ka gore
1: are mathate
0: asidi kebe ka sidi kebe ka spodiseng
1: wena
0: wow
1: I know
0: wow
1: la tlang man
0: wow baka slas wow a go nolo go lahla batse ye se se tseneletse gore ba e bene re go setse go boletse le bona o gona o kwa ka mogwebeno o kile kwa motho a di abija bokebe ka re ke side hustle
1: o kolobedi jo
0: radio side hustle spodiseng di side hustle side hustle go bolela le dikebeko
1: nagane
0: di le fa tšhelete
1: le
0: re di a le booster
1: ai
0: mashilo o dira ga eng ka dintlhagolo tsa ditaba.